successi appassionanti, una emozione unica, canzoni d'amore con dimensione suono soft.

successi appassionanti, una emozione unica, canzoni d'amore con dimensione suono soft.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Non ho ali per volare, ma ho sogni che mi portano più in alto e più lontano.

canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pause, su Dimensione Suono Sonoro.

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Non si dimostra amore mantenendo la presenza in ogni momento di ogni giorno, ma si dimostra vero amore quando, dopo tanto tempo, gli racconti che è ancora dentro di te.

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione.

un voler mordere la vita, un volersi sentire vivi, affamati di giorni, di ore, di attimi, con la smania di non sprecare nemmeno un istante.

0: Bentrovati all'appuntamento con Branco e le Stelle. È giovedì 25 di giugno 2026. Guadagni in viaggio per il segno dell'Ariete. Toro, dovete ritrovare e poi mantenere la vostra pace. Mercurio è sempre buono, ma questa luna sicuramente in opposizione, insieme a Venere soprattutto, fa una certa pressione sul vostro sistema nervoso. Questi disturbi però non compromettono le tante cose buone che avete già realizzato nel lavoro, nella professione, anche nel campo finanziario, seppure avete avuto, immagino, anche molte uscite finanziarie per esigenze soprattutto domestiche. Toro, dovete ritrovare e poi mantenere la vostra pace. Mercurio è sempre buono, ma questa luna sicuramente in opposizione, insieme a Venere soprattutto, fa una certa pressione sul vostro sistema nervoso. Questi disturbi però non compromettono le tante cose buone che avete già realizzato. Gemelli, quest'anno il mese di giugno sta dimostrando di essere davvero il vostro mese, cioè governo sotto dei gemelli. Siete stati costantemente protagonisti anche del mio oroscopo, che non ha però risparmiato nemmeno qualche transito ambiguo diretto verso l'ambiente professionale. Cancro, Marte, il passionale, bussa alle porte del vostro segno. Luna, la vostra grande musa, ecco, sarà straordinaria oggi. Però nel periodo del vostro mese zodiacale nasce sempre anche qualche scontro planetare, qualche opposizione, no? Come per esempio quest'anno per la prima volta Sole in Cancro quadrato a Saturno. Leone, non siete nemmeno voi leoni, re dello zodiaco al di sopra di ogni sospetto. Accettate di buon grado qualche appunto, osservazione. Nulla sarà perduto se vi fermate un paio di ore, un giorno, dai. Domani sarà già un'altra luna, ma questa di oggi chiama seriamente verso la famiglia, verso l'amore in generale. Può provocare insieme a Marte stanchezza fisica, stress nervoso. Vergine, siete un po' disorientati anche in amore, ma la luna manderà un messaggio, un influsso passionale. Un po' di sport farebbe bene anche al vostro spirito, che io cerco sempre di tirare, è vero, su. La fatica che adesso richiedono la casa, la famiglia, i figli, i coniugi, i nipoti, il prenipoti, non so, insomma, tutto il clan, no? Dovete rilassarvi però, divertirvi anche un pochino, ma soprattutto dormire di più. Bilancia, Giove giustizia è ancora in una postazione severa fino alla fine del mese. Non penso solo alla giustizia in tribunale, avrete le vostre soddisfazioni anche per il lavoro svolto nel passato. Vedrete indietreggiare chi credeva di potervi sorpassare. Scorpione, c'è del buono, in questo cielo di fine giugno. Voi almeno non dovete temere Sole, non dovete temere Saturno, Urano, però Plutone un pochino sì, che tocca la vostra famiglia a casa. Tutti si trovano comunque in aspetto positivo per la vita professionale. Possono disturbare le persone con cui lavorate. Sagittario, Mercurio è sempre felice per qualche bel viaggio. Anche la Venere è in Leone e nel campo dei lunghi viaggi, possibilmente, non so, verso le terre lontane, proseguirà questo aspetto fino ai primi giorni di luglio, perché poi la Venere va in Vergine. Programmate già adesso le vostre vacanze, i vostri viaggi, organizzate la vita familiare e preparatevi per nuovi incontri d'amore. Capricorno, ma non mancheranno possibilità di guadagno anche prossimamente, però questo weekend, diciamo, questi giorni vogliono un po' di riposo completo. Cercate almeno di fare le cose con calma, non prendetevela con chi siete in stretto contatto, non fatevi condizionare dagli altri. Ecco, questo Sole in opposizione, Mercurio anche, aspetto che impone cautela nella salute, nell'attività fisica. Acquario, non preoccupatevi, avrete anche le vostre belle conquiste in luglio. Lasciate un po' in disparte le questioni professionali oggi, allontanatevi dalle polemiche e discussioni del vostro ambiente, però se dovete rispondere per le rime anche a qualche superiore, fatelo senza indugio, non dovete avere paura. Mi sembra che da parecchio che si vuole giocare con voi. Pesci, a tutti i segni consigliamo sempre di viaggiare adesso con la massima cautela, perché questi viaggi, questi spostamenti, succede sempre qualcosa, sono insomma disturbati. E voi per esempio domani, dopodomani avrete una luna in Sagittario che non è proprio indicata per i grandi viaggi, attenti anche nell'attività fisica, ma questa luna di oggi è una luna splendida. Pensiero delle stelle, visto che ne abbiamo parlato, vi mando un piccolo pensiero di Aristofane. La patria è quel paese in cui si è ben trattati.
1: Tutta la notte

0: sensazioni uniche, i tuoi ricordi, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: Lei verrà, io ne ho già sete, lei verrà nel tempo.

0: Buongiorno, buon giovedì 25 giugno, ci siamo, qui pronti o quasi, ma lo facciamo con calma, siamo pronti ad affrontare questa nuova sveglia insieme partendo come sempre dagli auguri. Oggi la chiesa ricorda San Guglielmo, per cui tanti auguri a chi porta questo nome, ma soprattutto tanti auguri a chi oggi festeggia il compleanno. E vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio di 25 giugno. Ricordiamo il grandissimo George Michael, che con oltre 100 milioni di dischi venduti è sicuramente tra gli artisti britannici più popolari di sempre, possiamo dirlo senza timore di smentite, perché parlano appunto i numeri. Mentre spostandoci qui in Italia facciamo gli auguri al maestro, anzi dovremmo dire al professore Roberto Vecchioni, e a Tommaso Paradiso, che tra l'altro qualche giorno fa si è sposato, quindi gli facciamo gli auguri doppi. Poi ricordiamo che oggi nasceva George Orwell, tra i massimi autori della letteratura fantascientifica. Mentre rimanendo in tema scrittura, era il 25 giugno del 1947 quando veniva pubblicato ad Amsterdam con il titolo Il retrocasa, l'edizione originale del diario di Anna Frank. E poi era il 25 giugno del 1678 quando all'Università di Padova Elena Cornaro Piscopia si laureò in filosofia, e lei è così passata alla storia come la prima donna ad aver ottenuto un titolo accademico. E non fu facile, anche perché la sua passione era la teologia, ma arrivò l'alto là del vescovo che alla fine acconsentì sia al diploma, ma solamente in filosofia. Ecco, fu più un'eccezione in realtà che una rivoluzione, perché poi toccherà aspettare il secolo successivo per una nuova donna laureata.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: L'amore vuole...

l'amore dove gli sguardi parlano, attraverso la luce del cuore. L'amore non conosce colore, non conosce razzismo, non vegeta. L'amore vive, gioisce, ai confini dell'anima.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: E questa era Apologize su Dimensione Suono Soft degli War Republic, che torneranno in concerto in Italia proprio quest'estate, tra pochissimo. Faranno 3 tappe del loro tour internazionale che si intitola From Europe with Love e saranno il 9 luglio ad Asti, il 10 luglio a Bassano del Grappa e il 12 luglio a Roma.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'Oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
3: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
5: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
4: Auto Wow, lo dirai anche tu.
6: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
7: Estate alle porte?
8: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
7: Ecco qualche esempio:
8: Fiat Pandina da 12.490 euro,
7: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
8: Peugeot 208 da 17.990 euro,
7: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990 euro,
8: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
7: Info su denicar.it.
9: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'Head Up Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
10: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
11: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. ComprooroDoro.it.
13: Non basta, voglio di più.
11: Più di così?
13: Ancora di più.
11: Allora senti qui, solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
13: Di più?
11: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
13: Di più?
11: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Bloom Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
13: Più di così.
14: Autorigoldi
15: a Milano dal 1906.
11: Autorigoldi.it.
16: Al Destriero Shopping Center giovedì 25 giugno arriva Mani in Pasta. Dalle 17 alle 19 i bambini imparano a fare la pizza con un vero pizzaiolo. E per gli accompagnatori, aperitivo ristò. Posti limitati. Prenota sul sito o sui nostri social.
17: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
18: Info e sedi su renord.com.
14: con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
18: Ci attende un giovedì in prevalenza soleggiato tra Piemonte e Lombardia. Solo qualche temporale di calore potrà interessare Alpi e Prealpi nella seconda parte del giorno. Temperature massime senza particolari variazioni, con calde d'afa ancora molto intensi. Valori infatti che a Milano e Torino saranno anche prossimi ai 35-36 gradi. Vi anticipo che nel corso dei prossimi giorni proseguirà questa fase anticiclonica, con caldo che si farà sentire anche di notte. Dettagli su Trebimeteo.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

E chissà come sta festeggiando oggi il suo compleanno Tommaso Paradiso, però vista l'ora secondo me sta ancora dormendo, visto che è un artista e in genere gli artisti tendono ad andare a letto molto tardi. Comunque noi l'abbiamo festeggiato riascoltando questo brano che nel frattempo è diventato disco d'oro, I Romantici, qui su Dimensione Suono Soft.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Sono Soft. Possiamo dire con certezza che il cetriolo è il protagonista green indiscusso delle nostre tavole estive, però sapevi che nasconde anche una straordinaria seconda vita nel campo del benessere per gli occhi e per la pelle, per esempio. È composto per oltre il 95% di acqua e rappresenta un po' un simbolo universale di idratazione e leggerezza, tanto che le sue fettine sugli occhi, insomma, sono ormai l'emblema del relax domestico. Però un utilizzo alternativo e anche molto efficace consiste nel frullarlo con poca acqua e filtrarne il succo. Il liquido che si ottiene si trasforma in un incredibile tonico naturale da conservare in frigorifero, così, visto anche il caldo di questi giorni, lo apprezzeremo ancora di più quando poi lo mettiamo sul viso. Lo possiamo applicare al mattino con un dischetto di cotone e, oltre a una bella sensazione di freschezza, decongestionerà i tessuti e sveglierà la pelle per bene, insomma, dopo il sonno. Ma posso dirti che il cetriolo è solamente la punta dell'iceberg di una dispensa ricca di risorse. L'avena, per esempio, viene storicamente impiegata per bagni lenitivi adatti a pelli più sensibili e reattive, mentre il tè verde, freddo ovviamente, si trasforma in un ottimo impacco rinfrescante e antiossidante. Se ci pensiamo, no, secoli prima della nascita della cosmetica moderna e delle lozioni quelle di laboratorio, le civiltà del Mediterraneo non solo si affidavano esclusivamente a oli vegetali, infusi e ingredienti naturali per la cura della persona. E pur non sostituendo i trattamenti dermatologici specifici, questi rimedi ci invitano a riscoprire quei gesti essenziali e ci ricordano che spesso i segreti di bellezza più versatili li possiamo trovare anche proprio nel cassetto delle verdure.
1: Dimensione Suono Soft.

0: strada facendo su Dimensione Sono Soft di Claudio Baglioni, che si sta riposando. Sappiamo che ha avuto un problema di salute, una polmonite interstiziale acuta, e si è dovuto fermare. Ha dovuto soprattutto fermare il suo grand tour La Vita è Adesso, che era programmato per quest'estate, e l'ha dovuto rimandare di 12 mesi. Quindi il gran finale del suo tour lo vedremo nell'estate 2027.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Prade!
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
2: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'Head Up Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
3: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
7: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
6: Auto Wow, lo dirai anche tu.
8: Alex International. Alex International.
9: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
10: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
11: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
12: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
11: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
12: Sì, ha un profilo unico.
13: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
14: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
15: Info su Volkswagen.it.
16: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
17: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
18: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaia. Sei domiciliari, il 18enne alla guida dell'auto finita nel canale a Senago. Ieri davanti al GIP si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha reso dichiarazioni spontanee e ha chiesto scusa. Sarà lutto cittadino a Milano per Francesco Imprezzabile, l'agente di polizia locale è morto durante un inseguimento. Rapina ieri in una gioielleria

0: Galleria di Brera a Milano, due uomini hanno immobilizzato la titolare e sono scappati con 300.000 euro in gioielli. Oggi 17 città da bollino rosso, ancora blackout a Milano e nell'Interland come a bollate, eventi in via di risoluzione. Metro tranvia Milano-Seregno dal Consiglio Metropolitano, 500.000 di euro per le attività interessate dal cantiere. Il 6 giugno scorso è salito all'alba sulla cupola della cattedrale di Sant'Andrea a Mantova, si è lanciato con il paracadute, una bravata rilanciata sui social, adesso finita anche in un fascicolo giudiziario, denunciato l'autore, un quarantenne della provincia di Pavia. Dall'estero andiamo in Venezuela per la doppia scossa di magnitudo 7.2 e 7.5 con decine di palazzi crollati, ci sono naturalmente anche delle vittime purtroppo. È tutto, ci risentiamo tra circa un'ora.
1: E si va avanti piano piano con questa sveglia di giovedì 25 luglio qui su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono. E stamattina volevo fare un po' con te delle considerazioni. Si va in pensione sempre più tardi, questo è un dato oggettivo ed è uno dei dati che emerge dall'ultimo rendiconto dell'INPS. Però c'è un aspetto interessante per chi vive in Lombardia, perché a differenza di molte regioni del sud Italia, qui si va in pensione mediamente prima. Attenzione però, non significa che si lavori meno, anzi no, vuol dire che in media le carriere sono più continue, con meno interruzioni e più contributi versati, e questo permette a molti lavoratori di accedere prima alla pensione anticipata. Quindi in Lombardia, ad esempio, gli uomini escono dal lavoro in media a 63 anni e un mese, tra le età più basse d'Italia. Per le donne invece l'età media è di circa 64 anni e 8 mesi. C'è però un altro dato che secondo me fa riflettere. Proprio in Lombardia negli ultimi 3 anni l'età della pensione per le donne è aumentata più che nel resto d'Italia. Insomma, Milano e la Lombardia confermano un mercato del lavoro più solido rispetto alle altre aree del nostro paese, però la pensione, soprattutto per molte lavoratrici, continua ad allontanarsi. E questo è un dato oggettivo con cui dobbiamo fare i conti.
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
3: Padre e figlio, madre e bambino, fratello e sorella sono uniti dal cuore. Gli innamorati sono uniti dal

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Selena Gomez insieme a Charlie Puth con We Don't Talk Anymore su Dimensione Suono Soft. E secondo me non parliamo più tanto perché non ce la facciamo, perché il caldo ci toglie proprio il fiato. E di caldo parleremo tra poco con gli amici di Trebi Meteo. Scopriremo come andrà questa giornata e se riusciremo a respirare un po' di più.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
10: Allora, aria condizionata, KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
11: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
10: No, caro. Tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente. Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazione in sede e noleggio a lungo termine.
11: Ok, hai vinto.
10: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
12: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
13: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22. 98731. Comprooroodoro.it.
15: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter, parti con la certezza dell'usato garantito.
16: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
17: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
18: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
19: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
20: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
19: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
21: A Busto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
22: Quello che vedi sono le informazioni di guida. Direttamente
0: automaticamente proiettate sul parabrezza grazie all'Head Up Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
5: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88 Concorrezzo.
22: Con dimensione suono soft, il tempo in città.
23: Ci attende un giovedì in prevalenza soleggiato tra Piemonte e Lombardia. Solo qualche temporale di calore potrà interessare Alpi e Prealpi nella seconda parte del giorno. Temperature massime senza particolari variazioni, con calde d'afa ancora molto intensi. Valori infatti che a Milano e Torino saranno anche prossimi ai 35-36 gradi. Vi anticipo che nel corso dei prossimi giorni proseguirà questa fase anticiclonica, con caldo che si farà sentire anche di notte. Dettagli su Trebi Meteo.

Mommy Love, la piano version su Dimensione Suono Soft di Sia. Si parla tanto di esame di maturità perché siamo nel pieno del suo svolgimento qui in Italia, ma anche in altri paesi si affronta una prova d'esame finale tipo maturità, come in Francia ad esempio, dove loro hanno addirittura una prova scritta in più, quella di filosofia, e tra poco ne discuteremo insieme.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Siamo nel periodo caldo dell'esame di maturità, che poi poveri studenti, è proprio caldo in generale, studiare non è facile. Comunque è periodo di esame di maturità non solo qui in Italia, anche in altri paesi. E ho scoperto che in Francia, pensa, i maturandi devono affrontare anche una prova scritta di filosofia. Loro hanno 4 ore di tempo per sviluppare una riflessione collegando le loro idee agli autori che hanno studiato durante l'anno, oppure devono analizzare un testo filosofico. Ovviamente l'obiettivo non è trovare la risposta giusta, ma dimostrare di saper argomentare in modo logico, critico, anche coerente quello che gli viene chiesto. E in Francia questa prova è considerata uno dei simboli della maturità e ogni anno diventa un vero evento nazionale, seguito da televisioni, giornali, filosofi proprio in diretta, un po' come succede qui da noi, ma per lo scritto d'italiano. La prima prova di maturità, quella comune a tutti gli studenti, se ne parla insomma nel giorno in cui esce, tutti a commentare le tracce che sono state assegnate. Comunque, per il Ministero dell'Istruzione francese, imparare a riflettere su temi come libertà, giustizia, felicità e anche verità è fondamentale per formare cittadini consapevoli. Diciamo che sicuramente è un modo diverso di vivere l'esame di maturità, che in questo modo mette il pensiero critico al centro del percorso scolastico. E stavo pensando, ma chissà se prima o poi questa prova arriverà anche qui da noi. Lo so che in questo momento gli studenti mi stanno odiando, però sarebbe bello poter anche noi rispondere a delle domande filosofiche, per dire: quest'anno in Francia è uscita questa domanda: si può essere felici quando gli altri non lo sono? A te la risposta.
1: Dimensione Suono Soft.

0: L'abbiamo potuta anche volendo cantare insieme a lei, anche se cantare con Mina, devo dire, è sempre molto difficile. Abbiamo terminato un'altra ora di Sveglia Insieme, tra poco ascoltiamo le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Bello partire per le vacanze.
5: Sì, ma con quale auto?
4: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
5: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
4: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
5: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
4: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
5: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
4: Info su denicar.it.
6: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
7: Basta rimandare.
8: I tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
6: E chi può aiutarmi davvero?
8: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
6: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
8: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
9: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
10: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
9: Auto Wow, lo dirai anche tu!
11: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
12: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
11: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
12: Sì, ha un profilo unico.
13: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
11: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
13: Info su Volkswagen.it.
14: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
15: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
16: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaia. Sei domiciliari, il 18enne alla guida dell'auto finita nel canale a Senago, nel canale Villoresi, ieri davanti al Jeep di Milano si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha reso dichiarazioni spontanee e ha chiesto scusa ai familiari delle vittime. Sarà lutto cittadino a Milano per Francesco Imprezzabile, l'agente di polizia locale morto durante un inseguimento. La rabbia dei colleghi, si lavora in condizioni pericolose, ma senza le tutele delle altre forze dell'ordine. Oggi 18 le città da Bolino Rosso in Italia, ancora blackout a Milano e nell'Interland, come a Sesto, Novate, Bollate, 1,52 gigawatt impegnati come carico sulla rete di Milano, il 40% in più di una settimana fa. Andiamo all'estero, andiamo in Venezuela, una doppia scossa di magnitudo 7.2 e 7.5, il primo bilancio di 32 morti e 700 feriti. Dall'Italia, Tajani offre il supporto al presidente Rodriguez. È tutto, ci risentiamo con altri aggiornamenti tra circa un'ora.
0: Iniziamo quest'ultima delle tre ore di Sveglia Insieme con una bella notizia, perché Milano e Genova saranno collegate in treno, pensa, in appena un'ora. Un obiettivo che si avvicina grazie a un nuovo passo in avanti nei lavori del terzo valico dei Giovi, che è la linea ferroviaria ad alta velocità che unirà la Liguria al nord Italia, e sono infatti terminati gli scavi della galleria di ventilazione lunga ben 2 chilometri, realizzata tra l'altro senza interrompere il traffico ferroviario sulla linea esistente Milano-Genova. E questo mi sembra sembra già un traguardo meraviglioso. Quando poi l'intera infrastruttura entrerà in funzione, i tempi di viaggio tra Milano e Genova si dimezzeranno, quindi gli spostamenti saranno molto più rapidi sia per i pendolari che per i turisti, ma non solo, anche per il trasporto delle merci. Tra l'altro il progetto è strategico anche proprio a livello europeo, perché collegherà il porto di Genova con il corridoio

0: Reno Alpi, che è una delle principali direttrici commerciali del continente. In più, per Milano significa avere un collegamento più veloce con il mare e con uno dei porti più importanti del Mediterraneo, quindi direi una bella notizia, molto molto bene.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Ora che sono sola e con tanti amori finiti alle spalle, mi rendo conto di quanto tu mi hai davvero amato.

Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascia?

0: Accetto miracoli su Dimensione Sono Soft di Tiziano Ferro, che è nel pieno del suo tour degli stadi 2026 e dopo aver conquistato un paio di giorni fa a Napoli adesso è pronta ad arrivare a Roma, poi mancano ancora le tappe di Ancona e Bari per chiudere con il gran finale a Messina.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi, a 5,99€, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi, a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
4: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
3: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente. Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazione in sede e noleggio a lungo termine.
4: Ok, hai vinto.
3: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
5: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
9: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorezzo.
10: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
11: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
12: Ciao, sono Mariano, Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi, Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via di Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa, scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, iltuochilometrozero.com.
13: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
14: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
13: Auto Wow, lo dirai anche tu.
15: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
16: Estate alle porte? A giugno parti con l'auto giusta. Da Denikar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
17: Ecco qualche esempio:
16: Fiat Pandina da 12.490 euro,
17: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
16: Peugeot 208 da 17.990 euro,
17: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
16: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
17: Info su denikar.it.
18: Dimensione suono soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: What a Wonderful World su Dimensione Suono Soft, ricantata da Rod Stewart, che è nel piano del suo tour mondiale One Last Time Tour, si intitola, che lo porterà tra l'altro anche qui da noi in Italia il prossimo 2 luglio a Bassano del Grappa. E speriamo vada tutto bene, perché insomma sono diventate virali le immagini di uno dei suoi ultimi concerti, dove a un certo punto si vede che qualcosa non va, entrano dei soccorritori con una bombola d'ossigeno, lui respira un po' e dice: lo show deve andare avanti, vi dispiace, rivolto al pubblico, se mi siedo un po'. E si è messo sui gradini del palco e ha continuato a cantare da grande professionista qual è. E adesso invece arriva un altro grandissimo professionista, che è il nostro Branco, che è puntuale come sempre, arriva a darci il suo sostegno con tutti i suoi consigli segno per segno.
1: Bentrovati all'appuntamento con Branco e le stelle. È giovedì 25 di giugno 2026. Guadagni in viaggio per il segno dell'Ariete. Toro, dovete ritrovare e poi mantenere la vostra pace. Mercurio è sempre buono, ma questa luna sicuramente in opposizione, insieme a Venere soprattutto, fa una certa pressione sul vostro sistema nervoso. Questi disturbi però non compromettono le tante cose buone che avete già realizzato nel lavoro, nella professione, anche nel campo finanziario, seppure avete avuto, immagino, anche molte uscite finanziarie per esigenze soprattutto domestiche. Toro, dovete ritrovare e poi mantenere la vostra pace. Mercurio è sempre buono, ma questa luna sicuramente in opposizione, insieme a Venere soprattutto, fa una certa pressione sul vostro sistema nervoso. Questi disturbi però non compromettono le tante cose buone che avete già realizzato. Gemelli, quest'anno il mese di giugno sta dimostrando di essere davvero il vostro mese, cioè governo sotto dei gemelli. Siete stati costantemente protagonisti anche del mio oroscopo, che non ha però risparmiato nemmeno qualche transito ambiguo diretto verso l'ambiente professionale. Cancro, Marte, il passionale, bussa alle porte del vostro segno. Luna, la vostra grande musa, ecco, sarà straordinaria oggi. Però nel periodo del vostro mese zodiacale nasce sempre anche qualche scontro planetare, qualche opposizione, no? Come per esempio quest'anno per la prima volta Sole in Cancro quadrato a Saturno. Leone, non siete nemmeno voi leoni, re dello zodiaco al di sopra di ogni sospetto. Accettate di buon grado qualche appunto, osservazione. Nulla sarà perduto se vi fermate un paio di ore, un giorno, dai. Domani sarà già un'altra luna, ma questa di oggi chiama seriamente verso la famiglia, verso l'amore in generale. Può provocare insieme a Marte stanchezza fisica, stress nervoso. Vergine, siete un po' disorientati anche in amore, ma la luna manderà un messaggio, un influsso passionale. Un po' di sport farebbe bene anche al vostro spirito, che io cerco sempre di tirare, è vero, su. La fatica che adesso richiedono la casa, la famiglia, i figli, i coniugi, i nipoti, i prenipoti, non so, insomma, tutto il clan, no? Dovete rilassarvi però, divertirvi anche un pochino, ma soprattutto dormire di più. Bilancia, Giove giustizia è ancora in una postazione severa fino alla fine del mese. Non penso solo alla giustizia in tribunale. Avrete le vostre soddisfazioni anche per il lavoro svolto nel passato. Vedrete indietreggiare chi credeva di potervi sorpassare. Scorpione, c'è del buono, in questo cielo di fine giugno. Voi almeno non dovete temere Sole, non dovete temere Saturno, Urano, però Plutone un pochino sì, che tocca la vostra famiglia a casa. Tutti si trovano comunque in aspetto positivo per la vita professionale, possono disturbare le persone con cui lavorate. Sagittario, Mercurio è sempre felice per qualche bel viaggio, anche la Venere è in Leone e nel campo dei lunghi viaggi, possibilmente, non so, verso le terre lontane. Proseguirà questo aspetto fino ai primi giorni di luglio, perché poi la Venere va in Vergine. Programmate già adesso le vostre vacanze, i vostri viaggi, organizzate la vita familiare e preparatevi per nuovi incontri d'amore. Capricorno, ma non mancheranno possibilità di guadagno anche prossimamente, però questo weekend, diciamo, questi giorni vogliono un po' di riposo completo. Cercate almeno di fare le cose con calma, non prendetevela con chi siete in stretto contatto, non fatevi condizionare dagli altri. Ecco, questo Sole in opposizione, Mercurio anche, aspetto che impone cautela nella salute, nell'attività fisica. Acquario, non preoccupatevi, avrete anche le vostre belle conquiste in luglio. Lasciate un po' in disparte le questioni professionali oggi, allontanatevi dalle polemiche e discussioni del vostro ambiente, però se dovete rispondere per le rime anche a qualche superiore, fatelo senza indugio, non dovete avere paura. Mi sembra che da parecchio che si vuole giocare con voi. Pesci, a tutti i segni consigliamo sempre di viaggiare adesso con la massima cautela, perché questi viaggi, questi spostamenti, succede sempre qualcosa, sono insomma disturbati. E voi per esempio domani, dopodomani avrete una luna in Sagittario che non è proprio indicata per i grandi viaggi, attenti anche nell'attività fisica, ma questa luna di oggi è una luna splendida. Pensiero delle stelle, visto che ne abbiamo parlato, vi mando un piccolo pensiero di Aristofane. La patria è quel paese in cui si è ben trattati.

0: La radio del benessere, che è l'ultimo brano di queste tre ore di Sveglia Insieme. Eh sì, ce l'abbiamo fatta anche oggi, abbiamo terminato e quindi tra poco ci salutiamo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Com'è andata questa sveglia? È il momento di tirare le somme perché abbiamo terminato. Abbiamo finito queste tre ore insieme e ora lascio il microfono a Silvia Giansanti. Che bello incontrarci, perché non ci succede quasi mai, perché noi siamo le voci della mattina presto, quelle che danno il buongiorno quando iniziano le prime luci dell'alba. Ecco, ti lascio con lei però oggi eccezionalmente fino alle 13, ti auguro una splendida giornata e noi ci risentiamo se vuoi domani mattina come sempre a partire dalle 6. Ciao da Laura Buono, buon proseguimento di giornata.
3: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su conad.it.
4: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
5: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: E te lo dice Antonino.
7: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
8: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
7: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
8: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
7: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
9: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
11: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
12: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigoldi al Merlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi!
13: A Milano dal 1906.
14: Sotto costo freschi. Da D'Ambros il fresco conviene davvero. Salamella Napoli sottovuoto a soli 3,99 euro al chilo. Sovraccosce di pollo a soli 3,49 euro al chilo. E orata da 400 a 600 grammi a soli 8,99 euro al chilo. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
15: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
16: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Davanti al GIP si è avvalso dalla facoltà di non rispondere, ma ha reso dichiarazioni spontanee, ha chiesto scusa ai domiciliari. Il 18enne alla guida dell'auto finita nel canale Assenago, nel canale Villoresi. A suo favore l'aver cercato di soccorrere i suoi amici. A Milano sarà lutto cittadino il giorno dei funerali di Francesco Imprezzabile, l'agente di polizia locale morto durante un inseguimento. La protesta dei colleghi: si lavora in condizioni pericolose ma senza le tutele delle altre forze dell'ordine. Rapina ieri in una gioielleria di Brera. A Milano due uomini hanno immobilizzato la titolare e sono poi scappati con 300.000 euro in gioielli. Saranno 18 le città da bollino rosso oggi in Italia. Blackout a Milano e nell'Interland, come a Sesto, Novate e Bollate, due le vittime del grande caldo in Lombardia, a Lodi e Garlasco. Andiamo in Venezuela, doppia scossa di magnitudo 7.2 e 7.5, primo bilancio 32 morti, 700 feriti, nel paese ci sono 120.000 persone con passaporto italiano. E tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
17: Ma buongiorno, arrivo subito dopo Laura Buono e oggi e domani a quest'ora dalle 9 alle 13 in questa seconda fascia mattutina su

0: Dimensione Suono Soft sulla Radio del Benessere, tocca a me, quindi salutiamo Francesco Cavuoto. Sono una cavuota, no, e sono abbastanza tornita ma anche piena di idee, quindi la nostra mattinata insieme prosegue adesso con le grandi voci del cinema. Ogni ora c'è l'aforisma d'amore e poi partiamo con Gino Paoli, un classico, una lunga storia d'amore.
1: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Mi dispiace dirtelo, ma tra noi è infinita

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Sa veramente incantare con questa canzone che ritroviamo spesso nella programmazione di Dimensione Suono Soft. A un zucchero, buongiorno.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Parola di Antonino.
4: Allora, aria condizionata, KO, gomme giù, e quel rumorino non è normale.
5: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
4: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente. Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazione in sede e noleggio a lungo termine.
5: Ok, hai vinto.
4: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
3: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
6: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
7: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
8: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
7: Auto Wow, lo dirai anche tu.
9: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
10: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
11: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
12: Io Kamik.
11: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
12: E parto con Skoda Kamik e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
13: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Autorigoldi!
15: A Milano dal 1906.
16: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
17: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
18: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
19: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da Usauto Center a Milano in via di Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usauto Center. Parti con la certezza dell'usato.

0: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
1: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
2: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
3: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
4: Dimensione suono soft.

0: ovunque. Cercami.
1: Cercami. Renato Zero, che magia la sua musica su Dimensione Suono Soft. E adesso, gran finale, ma ce lo facciamo un viaggio con Beppe Pellegrino.
2: Travel Experience. Storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
3: Buongiorno ragazzi, l'estate è alle porte, tutti a prenotare e oggi vi porto in un posto poco conosciuto nel Portogallo. Si chiama Comporta, in un luogo che negli ultimi anni è diventato sinonimo di eleganza discreta. Il nome è Comporta, come vi dicevo. La cosa che mi ha colpito subito è l'atmosfera. Qui non si viene per vedere monumenti famosi o attrazioni spettacolari, si viene per rallentare. Amigo, slow down. Lo dicono in portoghese, ma dicono vai piano piano. Comporta si trova a sud di Lisbona ed è circondata da dune, pinete e una lunghissima spiaggia bianca atlantica. Insomma, un po' ventilato, il mare non è proprio calmo. Però una delle caratteristiche più particolari sono le risaie. Non tutti sanno che questa zona è una delle principali aree di coltivazione del riso del Portogallo. Le case mantengono uno stile semplice ispirato alle tradizionali abitazioni dei pescatori. Bianco, legno e materiali naturali dominano il paesaggio. In questi ultimi anni molti artisti, designer si sono innamorati di questo angolo di costa proprio perché conserva un equilibrio raro tra turismo e natura. E questo è quello che piace a me di questo posto. Comporta non cerca di impressionare. Ti invita, una volta arrivato, semplicemente a respirare più lentamente. Quello che piace a me. E spesso basta questo per rendere speciale un viaggio, che non è, come dicevo, un consiglio per le vacanze, molto costoso, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
2: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce di Raff.

0: sarà.
1: Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: nella redazione giornalistica di Dimensione Suono Soft, pronti per le news.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Voglio, ascolta Antonino.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
9: Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in corso Italia 30. Solo grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica. Pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
10: C'è un nuovo modo di vivere il barbecue. Da Bedetti Garden arrivano i nuovi barbecue Weber. Scegli il tuo modo di grigliare e trasforma ogni momento in un'esperienza. Scopri anche le cucine da esterno, eleganti e personalizzabili, per vivere il giardino tutto l'anno. Gardenbedetti.com, a Cantù in via Genova 2. Aperti anche la domenica.
11: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
12: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi
13: a Milano dal 1906.
14: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
15: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Tentato furto di rame nel corso della notte a Sacconago in provincia di Varese, sono stati tranciati alcuni cavi di rete Ferrovie Nord. I tecnici sono a lavoro dalle 2 di questa notte, la circolazione attualmente è sospesa nelle tratte Busto Arsizio Malpensa Gallarate e Busto Arsizio Novara. Grande caldo con polemiche anche politiche anche a Milano, blackout e così come nell'Interland a Sesto, Novate e Bollate. Due le vittime del grande caldo in Lombardia sono a Lodi e Garlasco. Gli spari di domenica davanti alla piscina Aquamor di Seriate, trovate tracce di sangue sull'auto abbandonata dal comando dopo un incidente ad Abbiategrasso. Un comando formato si è venuto a sapere da 4 persone, anche il bersaglio risulta irreperibile, sarebbe un marocchino residente a Grassobbio. Parliamo del terremoto in Venezuela, il primo bilancio di queste due scosse, 7.2 e 7.5, 32 morti, 700 feriti, la Farnesina verifica se sono presenti italiani, sono 120.000 le persone con il nostro passaporto. È tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
0: Si torna dopo l'incontro con la redazione giornalistica. Buongiorno da Silvia Giansanti, questa è la radio del benessere Dimensione Suono Soft e vai con la musica sudamericana perché fino a Ferragosto c'è il ritmo del Milano Latin Festival, l'appuntamento estivo che porta in città la musica, i suoni e i colori della cultura

0: latinoamericana. Per l'occasione Milano si trasforma in un vero e proprio villaggio latinoamericano dove poter sperimentare musica, gastronomia e cultura del Sud America. L'evento di anno in anno è diventato uno dei punti di riferimento dell'estate milanese. A partire dalle 18.30 fino alle 2 di notte, l'area del Festival Village al Mind darà il via alle serate con i balli al Latino Caliente e Piazza Latina, che guideranno il ritmo del festival con DJ set, animazione, intrattenimento per tutte le età. Oltre alla musica dal vivo, all'evento saranno presenti spazi dedicati all'artigianato e un'area culturale che ospita il Salone delle Nazioni per scoprire le tradizioni e la cultura dei paesi latinoamericani, per l'appunto. Ampio spazio anche all'offerta gastronomica con street food e ristoranti tematici da non perdere se si ama appunto questo genere musicale. E adesso grandi voci del cinema che danno il meglio, l'aforisma d'amore. Sentiamo l'interpretazione.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Ho un debole per te, vieni a prenderlo quando vuoi.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: canzone che ha segnato un'epoca con Michael Jackson e Paul McCartney. The girl is mine, no no, it's mine, it's mine. Insomma, se la contendevano questa povera ragazza. Tra poco l'appuntamento Good Life, parliamo dei Beatles.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
3: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
2: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
3: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
2: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette, senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAIG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
4: Info e sedi su renord.com.
5: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
6: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
7: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
8: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
9: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
8: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
9: Eh?
8: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazione in sede e noleggio a lungo termine.
9: Ok, hai vinto.
8: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
10: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
11: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
12: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
13: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
12: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
14: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica. Pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
15: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via di Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, iltuochilometrozero.com.
16: Dimensione suono soft.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Andiamo verso le 11 di questo giovedì 25 giugno 2026 sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft. Spazio alla nostra Good Life, anche perché c'è una giornata dedicata totalmente a uno dei gruppi più iconici di sempre. Oggi è il Global Beatles Day. Dopo oltre mezzo secolo dalla loro nascita artistica, continuano a rappresentare moltissimo e rappresentano molto di più di una semplice band musicale. Le loro canzoni sono cantate da nonni, genitori, ragazzi, creando emozioni condivise, ricordi che attraversano il tempo. La musica possiede una capacità unica, modificare il nostro stato d'animo in pochi secondi. Sempre più esperti suggeriscono di utilizzare la musica come parte delle proprie routine di benessere, una playlist rilassante durante una passeggiata, un brano preferito al mattino oppure una canzone ascoltata in famiglia. Ebbene, possono influenzare positivamente la giornata e i Beatles hanno costruito gran parte del loro successo proprio sulla capacità di trasmettere leggerezza, speranza e ottimismo. Forse è questo il motivo per cui le loro canzoni continuano ad essere ascoltate da persone di ogni età. Perché no? La musica non risolve problemi, però può aiutarci a vivere meglio qualsiasi giornata. Come diceva qualcuno, with a little help from my friends. Se ti è piaciuto questo contenuto lo puoi trovare su dimensionesuonosoft.it con altre notizie green, ricette e curiosità legate al tuo benessere e al tuo relax.
1: Dimensione Suono Soft.

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no

0: Altra ora che se ne va, altra ora segnata dall'appuntamento con le ultime notizie. Tra poco incontreremo la redazione giornalistica di Dimensione Suono Soft.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
6: Uffa, ancora capelli che cadono!
7: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
6: E chi può aiutarmi davvero?
7: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
6: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
7: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
8: Giglio. I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
9: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buona giornata dalla redazione, buon giovedì da parte mia Fabrizio Gaias. Ripartiamo dal tentato furto di rame avvenuto nel corso della notte in provincia di Varese a Sacconago, tranciati alcuni cavi di rete Ferrovie Nord. I tecnici sono a lavoro, nel frattempo la circolazione è sospesa nelle tratte bus Arsizio Malpensa Gallarate e bus Arsizio Novara, bus al posto dei treni. Un uomo di 73 anni è morto questa notte per un rogo che si è sviluppato nel suo appartamento di Lomazzo, sette le squadre dei vigili al lavoro. Davanti al GIP si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha reso dichiarazioni spontanee, ha chiesto scusa ai domiciliari. Il 18enne alla guida dell'auto finita nel Villoresi a Senago, a suo favore l'aver cercato di soccorrere i suoi amici. Milano investe in cultura 73 milioni nel 2025, in crescita del 50%, il bilancio è dell'assessore Tommaso Sacchi. Il teatro

0: Germania, la Francia e la terribile Spagna. Tutte nazioni ree con i loro governi di non aver appoggiato la guerra contro l'Iran, di non aver chiesto se serviva aiuto. L'Italia è citata sempre per prima ed è questo il motivo per cui c'è inquietudine. Perché il presidente americano ha messo nel mirino il nostro paese? E si sospetta che in qualche modo ci sia dietro Trump anche alle parole di Rutte, Mark Rutte, il segretario generale della NATO olandese, e che ieri, come si sa, candidamente ha detto: ma l'Italia ha aiutato con il permesso di decollo di 500 voli per gli americani durante la guerra. Ora, a parte che a quanto pare i voli sono 200, a parte che a quanto pare i voli di cui si parla sono di aspetti logistici, non riguardano cacciabombardieri in azione, non si capisce perché Rutte abbia fatto questa uscita, visto che la NATO non era implicata e lui non era implicato nella guerra contro l'Iran. Che contezza ne ha? Perché lo dice? E appunto il sospetto è che ci sia la manina, si fa per dire, della Casa Bianca. Sta di fatto che ieri l'attacco di Trump è stato compiuto con accanto Rutte, che era in visita appunto al presidente americano, che poi si è dilettato con un vero e proprio comizio in quella che doveva essere la solenne celebrazione dei 250 anni degli Stati Uniti. Rutte lo ha definito il leader del mondo libero, che ha confermato questo suo ruolo proprio disarmando l'Iran a un passo dalla bomba atomica. È una descrizione di comodo, certo. Ed è vero che gli Stati Uniti sono alla guida per il loro ruolo del mondo libero. Ma diciamo che ora Trump ci sta mettendo del suo per macchiare, modificare quell'immagine.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
2: E siamo pronti proprio in questi giorni a compiere un gustosissimo viaggio tra i sapori, l'artigianato europei. Tutto questo da domani fino al 28 giugno, Villa Borromeo ad Arcore ospita Regioni d'Europa, l'evento dedicato alla scoperta delle tradizioni gastronomiche e artigianali del continente, con apertura continuativa dalle 9 alle 24. Si potranno così scoprire sapori autentici di tutta Europa, però restando in Brianza, nella meravigliosa cornice di Villa Borromeo, si va dalle delizie culinarie internazionali alle prelibatezze artigianali. Ogni stand sarà un viaggio nel gusto e nella tradizione, accompagnato dalla scoperta delle meraviglie dell'artigianato tradizionale, dalle ceramiche ai gioielli, dai tessuti fino alle sculture. E allora, appuntamento con le Regioni d'Europa ad Arcore. Ci stuzzica questo appuntamento. E adesso l'aforisma d'amore, incontriamo l'interpretazione super delle grandi voci del cinema e poi ripartiamo con All at Once, anni 80, Whitney Houston.
3: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
4: Per amare per sempre, bisogna innamorarsi ogni giorno.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Prima abbiamo parlato delle regioni d'Europa ad Arcore e quindi è il momento giusto per continuare a stuzzicare l'appetito tra poco con i segreti in tavola con la nostra Francesca Romana Barberini. Grazie intanto a Sting su Dimensione Suono Soft, Desert Rose.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
6: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
5: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
6: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
5: CNA, artigiani, imprenditori d'Italia.
7: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: E te lo dice Antonino.
9: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
12: Oro d'oro paga il tuo oro fino a €99 al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
13: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
14: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days! Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
13: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
15: Al Destriero Shopping Center, giovedì 25 giugno, arriva Mani in Pasta. Dalle 17 alle 19 i bambini imparano a fare la pizza con un vero pizzaiolo. E per gli accompagnatori, aperitivo ristò. Posti limitati. Prenota sul sito o sui nostri social.
16: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da €119 al mese. TAEG 098, anticipo €6.200, 36 rate, rata finale €16.359. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe e condizioni in sede.
17: Info e sedi su renord.com.
18: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
19: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
20: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
21: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
22: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
0: da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
1: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
2: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
23: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
24: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
23: Dimensione Suono Soft.

0: Le vacanze romane del 1983, diverse da quelle di oggi. Mattia Bazar con questo grande singolo del Festival di Sanremo, grandi ricordi ed emozioni su Dimensione Suono Soft. E adesso buon appetito.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Allora, estate, tempo di viaggio, e cosa c'è di meglio se non viaggiare? Naturalmente alla scoperta dell'enogastronomia, anzi dell'eno e basta, perché oggi è giovedì mattina e parliamo sempre di vino. Lo facciamo in compagnia di un amico e di un appassionato esperto, lui Maurizio Dattero, che ha deciso, caro Maurizio, benvenuto a Segreti in tavola, hai deciso che ci porti in viaggio con te alla scoperta delle regioni italiane, appunto attraverso il loro vino. Dove andiamo?
3: Esatto.
2: Io la valigia ce l'ho sempre sì. L'eno turista. Allora, dove ci porti?
3: Allora, oggi parliamo di Sicilia.
2: Bella.
3: Che insomma fa subito venire voglia di estate, in effetti, no? Mare, eccetera.
2: Sì.
3: Siamo in tema. Allora, sì, no, pensavo oggi di raccontare qualcosa sul vino e la Sicilia, perché penso che sia sempre, ecco, divertente collegare magari un viaggio ad una visita in qualche cantina o nei territori del vino, visto che siamo così specializzati in Italia su queste cose, no? Beh, la Sicilia magari non lo sanno tutti, ma è uno dei più antichi produttori di vino e poi soprattutto è uno dei maggiori produttori di vino in Italia, quindi non sottovalutiamola, perché magari a volte spesso si tende a sottolineare il ruolo di Piemonte, Toscana, il prosecco, no? I vini più conosciuti, ma in realtà anche la Sicilia ha tante tante belle cose ed è bello parlarne. E le tracce di produzione di vino risalgono a oltre 6.000 anni fa, questo è incredibile. Hanno trovato in alcune grotte vicino Sciacca, vicino Caltagirone, dei ritrovamenti, sono dei ritrovamenti che fanno risalire appunto la produzione di vino a migliaia di anni fa. Ecco, in Sicilia poi si sono susseguiti molti popoli che hanno portato apporti diversi alla produzione del vino, persino gli arabi notoriamente non sono grandi bevitori, ma hanno portato anche loro alcune novità, come ad esempio lo zibibbo, un classico vitigno di origine nordafricana, e l'hanno portata agli arabi, quindi insomma tante tante belle cose sono successe in questa regione. Oggi le zone più importanti dove si produce vino sono principalmente due o tre, una è quella dove c'è Marsala, che è rimasta storicamente molto molto apprezzata dagli amanti del vino, ma anche tutto il contorno di Trapani, Alcamo, tutte queste zone qua sono ottime, ci si producono ottimi vini. L'altro polo importante è quello dell'Etna, ovviamente, con Etna Bianco e Etna Rosso, e poi un'altra terza zona, magari un po' meno conosciuta, però stranamente è l'unica DOCG della Sicilia, è il Cerasolo di Vittoria, che si produce in provincia di Ragusa, a Vittoria appunto, con Nero d'Avole Frappato, un grande vino anche questo, magari un po' meno noto, ma da scoprire anche questo.
2: Insomma, un bel viaggio legato appunto ai territori del vino, secondo me ci sta ed è bellissimo, insomma, sono, sì, consigliamo, quindi prendete nota, preparate le valigie,
3: sì.
2: E andiamo e viaggiamo, ma sai, il turismo gastronomico, esatto, il turismo enogastronomico cresce a due cifre ogni anno.
3: Infatti unire bellezza, cultura, vino, tutte queste cose qua è una cosa speciale per l'Italia.
2: Assolutamente. Maurizio, grazie per questo bel viaggio, ci sentiamo giovedì prossimo, chissà dove ci porterai, intanto buona giornata.
3: Grazie anche a te e a tutti gli ascoltatori.
2: L'appuntamento con Segreti in tavola invece torna più tardi, vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna alle 17.35 su Dimensione Suono Soft.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che

coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni

sostanza dei giorni. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei la

0: La poesia della nostra sequenza romantica su Dimensione Suono Soft. Buon giovedì 25 giugno, siamo arrivati all'appuntamento con l'informazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
4: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
1: Al Destriero Shopping Center giovedì 25 giugno arriva Mani in Pasta. Dalle 17 alle 19 i bambini imparano a fare la pizza con un vero pizzaiolo. E per gli accompagnatori, aperitivo ristò. Posti limitati. Prenota sul sito o sui nostri social.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
5: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano. In via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
7: Sotto costo freschi. Da D'Ambros il fresco conviene davvero. Mango fresco a soli 1,96 euro al chilo. Pancetta di suino sottovuoto a soli 2,99 euro al chilo. E spiedissimo di pollo, tacchino e suino a soli 5,99 euro al chilo. Fresco, buono, conveniente. Da

0: E la PG di Cassazione ha chiesto l'appello bis nei confronti della donna condannata a 24 anni per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di meno di un anno e mezzo. La PG chiede il non riconoscimento delle attenuanti generiche. Tentato il furto di rame nel corso della notte a Sacconago in provincia di Varese, tranciati alcuni cavi di rete Ferrovie Nord, i tecnici sono al lavoro, la circolazione è sospesa nelle tratte Busto Arsizio Malpensa Galarate, Busto Arsizio Novara. Un quarantenne originario della provincia di Pavia, già noto per imprese analoghe, è stato arrestato per essersi buttato col paracadute dalla cupola della cattedrale di Mantova. Doppio devastante terremoto in Venezuela, il primo bilancio è di 32 morti e 700 feriti. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
1: Dopo le news continuiamo questa mattina a parlare di appuntamenti ma anche di cibo. Soltanto all'idea abbiamo già messo su qualche chiletto. Addio prova costume. Mega festa con street e musica tutte le sere. L'appuntamento è da domani fino al 28 giugno in piazza 11 settembre ad Arese con l'hip hop street food. 3 giorni dedicati alla cucina internazionale, alle birre artigianali e alla voglia soprattutto di stare insieme e divertirsi. Dalle specialità italiane e sapori internazionali, passando per dolci, birre proposte per tutti i gusti. Sarà possibile quindi sperimentare un vero viaggio tra profumi, colori e tradizioni culinarie. Il tutto sarà da gustare in comode aree al coperto, accompagnato da musica dal vivo tutte le sere fino a mezzanotte. Estate, quindi giustamente la festa deve continuare tutte le sere. Festeggiamo questa stupenda stagione, anche se ultimamente abbiamo sofferto perché c'è sempre quel caldo africano, tropicale che ci dà fastidio. Quello sì. Ogni stagione ha i suoi lati positivi e negativi, non stancherò mai di ripeterlo. C'è l'aforisma d'amore dietro l'angolo, quindi chiamiamo, scomodiamo le grandi voci del cinema. Sentiamo un po'.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Da sempre lui e io, da sempre uno in due, disse Margherita Hack. Non io. Questo è l'amore. Forse anche Dio più furbo di noi, che è quel che è. Noi solo in due, lui sono in tre.

0: dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: uno dei primissimi singoli di successo di questo paladino dell'R&B, così come è stato definito Craig David, la sua Seven Days, sempre così accattivante su Dimensione Suono Soft. Buongiorno.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
3: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
4: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
5: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
6: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
7: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
8: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter, parti con la certezza dell'usato garantito.
9: Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Solo grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica. Pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani, a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
10: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
11: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
10: No caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
11: Eh?
10: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
11: Ok, hai vinto.
10: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorrezzo. In quale sede vuoi andare?
12: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
13: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
15: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
16: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143 Legnano.
15: Auto Wow, lo dirai anche tu.
17: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
18: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
17: E chi può aiutarmi davvero?
18: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
17: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
18: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
19: Giglio. Ciao, sono Mariano, Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Moca Auto a Milano in via di Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Moca Auto, il tuo chilometro zero.com.
20: Dimensione suono soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

È passata qualche ora, già ci siamo ammirati allo specchio, già abbiamo urlato di primo mattino alle 5.30 quando ci siamo alzati. Michael Jackson e Man in the Mirror, grandi ricordi su Dimensione Suono Soft.

0: nostro prezioso momento dedicato all'informazione con la redazione giornalistica di Dimensione Suono Soft sta per avvenire il collegamento. Siamo arrivati al momento del cambio. Ah, chi vedo? La nostra Super Fabians, la nostra Fabiana. Oggi una mattinata tutta al femminile che prosegue appunto con la conduzione di Fabiana nelle prossime ore su Dimensione Suono Soft. È tutto da Silvia Giansanti. Ci ritroveremo domani sempre dalle 9 alle 13, invece nel weekend dalle 6 del mattino. Ciao!
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Bello partire per le vacanze.
7: Sì, ma con quale auto?
6: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
7: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
6: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
7: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
6: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
7: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
6: Info su denicar.it.
8: Amici e quattro zampe e non solo, hanno un regno tutto loro. Nel Pet Zoo di Garden Vedetti, cuccioli, pesci, conigli e piccoli animali, mangimi di qualità, accessori e molto altro. A Cantù in via Genova 2 e su gardenvedetti.com. Aperti anche la domenica. Garden Vedetti. Seguici sui social per novità, consigli ed offerte esclusive.
9: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro d'oro.it.

0: pomeriggio da Francesco Di Bruno, fermato un 19enne di origine marocchina residente a Melso, ritenuto responsabile dell'omicidio dell'interprete Roberto Guerrino, ritrovato senza vita con numerose ferite alla testa lo scorso 13 giugno all'interno della sua abitazione a Milano. Il 19enne è stato fermato in stazione a Melso mentre stava per prendere un treno, al vaglio anche la posizione di un 17enne. Nuova svolta nel processo che vede imputata Alessia Pifferi. La PG di Cassazione ha chiesto l'appello bis nei confronti della donna condannata a 24 anni per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di meno di un anno e mezzo. La PG chiede il non riconoscimento delle attenuanti generiche. Tentato furto di rame nel corso della notte a Sacconago in provincia di Varese, tranciati alcuni cavi di rete Ferrovie Nord, i tecnici sono al lavoro, la circolazione è sospesa nelle tratte Busto Arsizio Malpensa Gallarate, Busto Arsizio Novara, Trenord consiglia i bus per recarsi in aeroporto. E poi il terremoto in Venezuela, secondo il presidente Rodriguez ci sarebbero almeno 164 morti. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
1: Grazie Silvia, che cosa bella questa prima parte della giornata tutta quanta al femminile. Su Dimensione Sono Soft, torno a farti compagnia, sono Fabiana Sera, ti tengo compagnia appunto fino alle 17 come ogni giovedì, che si rispetti, e ti tengo compagnia con la prima Good Life che parlerà di Earworm. Che cos'è? E soprattutto, ti sei mai chiesto qual è la canzone che ti distrae di più? Hai una canzone che proprio quando l'ascolti proprio te ne vai, proprio perdi la concentrazione? Ce n'è una in particolare, oggetto di studio, molto curiosa questa cosa, e poi appunto ti parlerò di Earworm, che magari se non sai che cos'è te lo spiego nella prima Good Life. Nella seconda Good Life parleremo del nostro consueto proverbio, chiaramente è stata nella settimana, in questa settimana c'è stato San Giovanni, ieri è stato San Giovanni, quindi ti parlerò di un proverbio che ha a che fare comunque con fuoco, con falò e via discorrendo. Andremo a investigare su un proverbio molto interessante, il tutto condito con la migliore musica, quella che ti piace cantare. Questa qui la conosci sicuramente perché è anche la colonna sonora di un film bellissimo. Cominciamo, buon pomeriggio.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Sarebbe un mondo migliore se ti amo e addio si potessero dire una sola volta nella vita e mai alla stessa persona.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Mamma mia, Pino Daniele, che bellezza, amore senza fine. Ma tu lo sai che cos'è l'Earworm? E la sai qual è la canzone che ti fa distrarre di più? Beh, lo dice la scienza, io te ne parlo tra poco.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
4: Info e sedi su renord.com.
5: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
6: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
8: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
9: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
8: Auto Wow, lo dirai anche tu.
10: Al Destriero Shopping Center, giovedì 25 giugno, arriva Mani in Pasta. Dalle 17 alle 19 i bambini imparano a fare la pizza con un vero pizzaiolo. E per gli accompagnatori, aperitivo Ristò. Posti limitati. Prenota sul sito o sui nostri social.
11: Non basta, voglio di più.
12: Più di così.
11: Ancora di più.
12: Allora senti qui, solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
11: Di più?
12: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
11: Di più?
12: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Bloom Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
11: Più di così.
13: Autorigoldi
14: a Milano dal 1906.
12: Autorigoldi.it.
15: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
16: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
17: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca. Estate alle porte?
18: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
17: Ecco qualche esempio:
18: Fiat Pandina da 12.490 euro,
17: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
18: Peugeot 208 da 17.990 euro,
17: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
18: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
17: Info su denicar.it.
19: A Busto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Solo grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica. Pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
20: Ha vissuto migliaia di storie senza aver
13: mai pubblicato stories,
20: condiviso con la sua community viaggi indimenticabili
13: e conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
20: Sì, ha un profilo unico.
21: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
22: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
23: Info su Volkswagen.it.
24: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
25: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
26: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
27: Dimensione suono soft.

Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Oggi ti parlo di una cosa che ci succede molto molto spesso. Ti è mai capitato di ascoltare una canzone al mattino, canticchiarla poi per ore e giorni, anche mentre lavori? La scienza chiama questo fenomeno earworm, ovvero verme dell'orecchio, una melodia che si insinua nella mente e continua a ripetersi involontariamente. Tra i brani più spesso citati, quando si parla di canzoni impossibili da dimenticare, c'è Don't Worry Be Happy, lo sapevi? Di Bobby McFerrin, che a volte senti anche su Dimensione Suono Soft. Un pezzo semplice e immediato che però tende a rimanere impresso nella memoria. Ma perché? Perché il nostro cervello ama ritornelli brevi, schemi musicali prevedibili, sempre magari un po' tutti uguali, no? Che vengono archiviati con facilità, possono riemergere spontaneamente durante la giornata. Se stiamo svolgendo un compito che richiede concentrazione, una canzone che continua a ripetersi mentalmente può occupare una piccola parte delle nostre risorse cognitive. Don't Worry Be Happy, proprio costruito con la voce umana, senza il supporto di troppi strumenti tradizionali, e il cervello è programmato proprio per prestare attenzione alle voci, perché per migliaia di anni riconoscere una voce significava comunicare o individuare un pericolo. Ma esiste un rimedio? Secondo alcuni studi, sostituirlo con un'altra attività mentale può aiutare a interrompere il ciclo, quindi passeggiare, concentrarsi su un altro compito, perché il segreto non è combattere queste melodie, ma imparare a conviverci. Quindi se una canzone continua a tornare nella tua testa, significa che il cervello sta creando ricordi, emozioni e connessioni. E allora, se oggi ti ritrovi a canticchiare sempre lo stesso motivetto, non preoccuparti e sii felice, proprio come dice la canzone di McFerrin, Don't Worry, Be Happy. Good life ancora una volta, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: Quanto amore e quanta passione in questo grandissimo successo di Toni Braxton, Unbreak My Heart, ultimo disco di quest'ora. Adesso le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
1: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
2: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
1: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
2: Sì, ha un profilo unico.
3: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
1: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
3: Info su Volkswagen.it.
4: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto Rigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
8: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Auto Rigol al Merlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autori
9: Goldi! A Milano dal 1906.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buon pomeriggio a Francesco Di Bruno. Ha fermato un 19enne di origine marocchina residente a Melzo, ritenuto responsabile dell'omicidio dell'interprete Roberto Guerrino, ritrovato senza vita con numerose ferite alla testa lo scorso 13 giugno all'interno della sua abitazione a Milano. Il ragazzo è stato fermato in stazione a Melzo mentre stava per prendere un treno, al vaglio anche la posizione di un 17enne. Svolta nel processo che vede imputata Alessia Pifferi, perché la PG della Cassazione ha chiesto l'appello bis nei confronti della donna condannata a 24 anni per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di meno di un anno.

0: 25 giugno, ogni bene per te, giovedì dai che siamo quasi nel weekend. E infatti guarda qui che collegamento ti ho fatto. Intanto buon pomeriggio, non mi presento mai, ma perché ho troppe cose da dirti. Sono Fabiana Sera, hai scelto di ascoltare Dimensione Sono Soft, che è la radio anche degli eventi legati al territorio. Bellissimo questo, ti sto parlando della zona di Brescia, Marmentino. Domenica, questa qui, ci sarà il ritiro dei pettorali. No, non dobbiamo fare nulla tipo maratona di New York, ma ci sarà la Marmen Trekking. Che carino, anche per chi non è un campione di trekking tipo me, insomma, ci posso andare anche io. Località Gabbio, Valle delle Melle, bellissimo. Nel cuore della Valle delle Melle la natura incontra la tradizione rurale e torna a questo appuntamento con il trekking. Domenica, insieme al comune, al gruppo ANA, Protezione Civile, settima edizione di questa passeggiata pensata per stare insieme all'aria aperta e assaporare i prodotti del territorio direttamente nei luoghi in cui nascono. Quindi informati sul web, è un percorso lungo, sono 10 km dedicato a chi ama camminare in montagna. Naturalmente le scarpe devono essere proprio fatte bene, ma c'è anche un percorso corto di 4 km, una passeggiata semplice e rilassantissima, ideale per le famiglie magari, no? Anche con i bambini, per chi vuole prendersela un pochino più con calma. Le cascine durante il percorso apriranno le porte per accogliere la tua piccola tappa con degustazioni. Inoltre, per chi ha voglia anche di scoprire la storia locale, la giornata sarà anche arricchita da visite guidate alle storiche chiese di Ville, Dosso e Ombriano. Che cosa bellissima! Ti ripeto ancora, domenica 28 giugno, Marmen Trekking, informati sul web. Divertiti, baci e facci sapere se ti è piaciuto. Intanto ancora una volta la musica di Dimensione Sono Soft, primo discone di quest'ora, bellissimo, ma poi questa versione è stupenda. Una canzone per te, arriva Vasco, buon pomeriggio.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Amare è umano, provare dolore è umano. Amare ancora, nonostante il dolore, è angelico.
3: Una canzone per te. Non te lo aspettavi, eh? Invece, eccola qua. Come mi è venuta, a chi osa.

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Amati più che puoi, e poi amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cadi

0: Broken Wings, Mr. Mister, su Dimensione Suono Soft. Ti ricordi quando abbiamo parlato del fatto che non si trovano più bagnini in giro per l'Italia? Forse a Mondello, a Palermo, hanno trovato una soluzione a quattro zampe.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
4: Auto Wow, lo dirai anche tu.
5: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
6: Bello partire per le vacanze.
7: Sì, ma con quale auto?
6: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
7: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da €24,990.
6: Opel Mokka Benzina da €19,990.
7: Fiat 600 Hybrid da €21,990.
6: Citroen C3 Aircross da €15,990.
7: Nuova Lancia Y Hybrid da €19,990.
6: Info su denicar.it.
8: Sotto costo freschi. Da D'Ambros il fresco conviene davvero. Bracciole di coppa all'incredibile prezzo di €4,49 al chilo, alette di pollo a soli €3,29 al chilo e birra Castello alla Decisa 66 centilitri a soli 95 centesimi. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
9: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da €10,900 e Peugeot 2008 a soli €13,900. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da Usautocenter a Milano in via di Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter, parti con la certezza dell'usato garantito.
10: Sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
11: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
12: Ciao, sono Mariano, Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi, Fiat Panda soli €13,200, Lancia Y da €13,500. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via di Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa, scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, iltuochilometrozero.com.
13: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a €99 al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro oro d'oro.it.
15: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche, e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
16: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
17: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
18: Dimensione suono soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Annie Lennox su Dimensione Suonosoft e un sacco di Labrador e Golden Retriever sulla spiaggia di Mondello a Palermo per operazioni di salvataggio. Quando vedono una persona che inizia a sbracciarsi, gli addestratori avvisano i cani ed entrambi si lanciano in acqua verso il soggetto in difficoltà in queste dimostrazioni di questi giorni. Poi con l'aiuto del cane tornano a riva. In questo modo il bagnino può occuparsi del bagnante, mentre poi l'unità cinofila si occuperà del trasporto. Probabilmente una soluzione all'assenza di bagnini in Italia. Cosa si fa?

0: Claudio Baglioni ci accompagna verso la fine di un'altra ora insieme e cedo volentieri la linea alla nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti.
1: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
2: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
3: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
4: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
5: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
4: E chi può aiutarmi davvero?
5: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
4: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
5: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano. 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
6: Giglio. A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. ComprooroDoro.it.
8: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
9: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
10: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Buon pomeriggio da Francesco Di Bruno. Domani mattina nel carcere di San Vittore si terrà l'interrogatorio di convalida del fermo di Genty Berisha per la morte di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale milanese morto cadendo dalla moto durante l'inseguimento di lunedì sera. Fermato un 19enne di origine marocchina residente a Melzo, ritenuto responsabile dell'omicidio dell'interprete Roberto Guerrino a Milano, il 19enne ha già confessato al vaglio anche la posizione di un 17enne. Una lite in casa a Milano finisce in tragedia, morto un 39enne peruviano immobilizzato per terra con uno straccio in bocca, arrestate 5 persone, tutte peruviane. La vittima avrebbe aggredito alcuni dei coinquilini che condividevano con lui una casa al Vigentino, quest'ultimi poi l'avrebbero bloccato a terra appunto con uno straccio in bocca. La PG di Cassazione ha chiesto l'appello bis nei confronti di Alessia Pifferi, condannata a 24 anni per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana. La PG chiede di non riconoscere le attenuanti generiche. Terremoto in Venezuela, secondo il presidente Rodriguez ci sono almeno 164 morti e 900 feriti. Ed è tutto le news, torno tra un'ora.
0: Una nuova ora insieme a me, Fabiana Sera, insieme a te che hai scelto di ascoltare anche oggi Dimensione Suono Soft, che è la tua radio del benessere, del relax e delle cose bellissime tipo il culturone del giovedì, del venerdì. Domani lo saltiamo perché non ci sono, però attenzione perché oggi ti parlo di un proverbio molto molto interessante. Tu lo sai che insomma l'altro ieri abbiamo parlato dell'acqua di San Giovanni, poi di San Giovanni, e oggi quindi ti parlo di fuoco, di qualcosa legato al fuoco. Il proverbio non te lo spoilerò a inizio ora perché ci sarà modo e tempo di parlarne alle 15:40, però diciamo che il topic è un pochino la passione e il fuoco, i servi, i padroni. Vabbè, basta, dai, abbiamo un sacco di musica da ascoltare. Il primo discone di quest'ora è bellissimo, arrivano i Pretenders con I'll Stand By You. Buon pomeriggio.
13: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
14: Ti amo. Di questa parola so tutto il peso, l'orrore e la meraviglia. Eppure te la dico, quasi con tranquillità. L'ho usata così poco nella mia vita. così male, che è come nuova per me.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge solai che ne sai e di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia che ne sai della nostra ferrovia che ne sai.

0: C'è Francesco Renga con Angelo nel pomeriggio di Dimissione Suono Soft e tra un po' ti parlo di fuochi, servi e padroni nello spazio dedicato ai nostri proverbi.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
3: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
4: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
5: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
6: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
8: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena! Nuovo T-Roc!
9: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
10: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
11: Se ami il verde, devi conoscere Garden Bedetti. Piante e fiori, idee e progetti per giardini e terrazzi, arredo outdoor, il Weber Store dedicato al barbecue, home decor e un pet shop davvero speciale. Garden Bedetti, a Cantù in via Genova 2, aperti anche la domenica. Scopri di più su gardenbedetti.com e seguici sui social.
12: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
13: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
12: Auto Wow, lo dirai anche tu.
14: Busto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Solo grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica. Pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
15: Estate alle porte?
16: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
15: Ecco qualche esempio:
16: Fiat Pandina da 12.490 euro,
15: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
16: Peugeot 208 da 17.990 euro,
15: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990 euro,
16: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
15: Info su denicar.it.
17: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
18: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
17: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. Comprooro d'oro.it.
19: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
20: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
21: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
22: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
23: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Dai, San Giovanni in settimana, fuoco, falò, e ti parlo di un proverbio. Il fuoco è un buon servitore ma un cattivo padrone. Saggezza popolare che nasce dal fatto che alcune forze sono straordinariamente utili solo quando vengono controllate, ma diventano pericolose quando prendono il sopravvento. Il fuoco scalda, illumina, cuoce il cibo, rende possibile la civiltà, ma se sfugge il controllo distrugge tutto ciò che incontra. Per estensione, questo proverbio viene applicato a molte realtà umane, tipo il denaro, il potere, la tecnologia, persino la passione. Sono ottimi servitori quando li governiamo, ma diventano pessimi padroni quando finiscono per governarci. Dal punto di vista linguistico è interessante notare che il latino classico possedeva anche un altro termine, ignis, per indicarlo, ma focus è il fuoco controllato dall'uomo. Già nell'etimologia quindi è nascosta l'idea che il fuoco sia utile solo quando possiamo controllarlo. Una curiosità ci porta anche nella Grecia antica. Nel mito di Prometeo il fuoco viene rubato agli dèi e donato agli uomini, gesto che segna simbolicamente l'inizio della civiltà, ma il mito contiene anche un avvertimento: ogni potere comporta anche una responsabilità. E anche i romani avevano un rapporto quasi sacro con il fuoco. Nel tempio della dea Vesta ardeva una fiamma perenne che rappresentava la sicurezza dello stato, e se si fosse spenta sarebbe stato considerato un cattivo presagio. Questo proverbio dunque ci ricorda che la vera saggezza non consiste nel possedere un potere o una forza, ma nel saperla governare e addomesticare. Che cosa ne pensi? Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: le note di mango della sua Mediterraneo. Concluderemo un'altra ora insieme. Questa è Dimensione Sono Soft. Come sempre cedo volentieri la linea alla nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti che riguardano il nostro territorio.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: estate!
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
2: Al Destriero Shopping Center, giovedì 25 giugno, arriva Mani in Pasta. Dalle 17 alle 19 i bambini imparano a fare la pizza con un vero pizzaiolo. E per gli accompagnatori, aperitivo ristò. Posti limitati. Prenota sul sito o sui nostri social.
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
6: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria.

0: morto durante l'inseguimento proprio dello stesso Berisha. I funerali dell'agente verranno celebrati in Duomo. Fermato il killer di Roberto Guerrino, l'interprete ucciso nella sua casa a Milano. Si tratta di un 19enne di origini nordafricane che ha già confessato: avevo bisogno di soldi, ha detto, ho risposto al suo annuncio. Al vaglio anche la posizione di un 17enne. Un 39enne peruviano è morto soffocato con uno straccio in bocca. 5 coinquilini connazionali sono stati arrestati per omicidio volontario. La vittima avrebbe dato in escandescenza e i coinquilini avrebbero cercato di immobilizzarlo. Il centro monitoraggio rischi naturali della regione Lombardia ha diramato un'allerta gialla sul nodo idraulico di Milano per temporali e rischio idrogeologico a partire da questo pomeriggio e fino alle 9 di domani mattina. Il terremoto in Venezuela, secondo il presidente Rodriguez, ci sono almeno 164 morti, 900 feriti e 10.000 dispersi. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
1: Eccola qui la nostra ultima ora insieme, sono Fabiana Sera, grazie perché hai scelto anche Dimensione Sono Soft come colonna sonora del tuo pomeriggio. Un sacco di eventi dedicati al divertimento di solito ti proponiamo, in quest'ora ti propongo, ultimo giorno tra l'altro, un evento molto utile per la nostra prevenzione, per la nostra bellezza, perché una cosa molto carina tra l'altro, alla fermata Lanza, ti sto parlando chiaramente di Milano, la linea M2, si parla di prevenzione sotto il sole, quindi in collaborazione con la fondazione ANT, si parla di prevenzione per curare la nostra pelle, per proteggerla. Fondazione ANT Franco Pannuti, ETS, dedicato alla sensibilizzazione sull'importanza della protezione della pelle, quindi vai alla fermata M2 Lanza e trovi dei consigli gratuiti per la bellezza e per la nostra protezione della pelle. Una cosa molto molto carina, gratuiti, consigli di bellezza e prevenzione gratuiti fuori dalla metro, l'iniziativa a Milano per l'estate, 2 giorni, stanno girando tutta quanta l'Italia e adesso tocca a Milano. Quando possiamo dirti delle cose che riguardano il nostro benessere, relax e la nostra prevenzione sulla cura della nostra pelle e del nostro corpo, siamo molto molto contenti. Di solito ti dico baci, divertiti e facci sapere se ti è piaciuto, in questo caso ti dico vai, informati e facci sapere se ti è stato utile. Ancora una volta la musica di Dimensione Sono Soft, vabbè, questo è un discone, tra l'altro colonna sonora di Pretty Woman, bellissimo. Arrivano i Roxette con It Must Have Been Love, buon pomeriggio.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Non ama chi non vede i difetti della persona amata come virtù.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. O te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

0: Dai, su Dimensione Suono Soft ogni anno ci stupiamo quasi dell'arrivo del caldo, ma vale la pena sempre ricordare quali cibi ci fanno particolarmente bene. Te ne parlo tra pochissimo.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
7: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
8: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
7: Auto Wow, lo dirai anche tu.
9: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
10: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
11: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Solo grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
12: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
13: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
12: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
13: Sì, ha un profilo unico.
14: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
12: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
14: Info su Volkswagen.it.
15: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
16: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche. Per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiaDelSerramento.it.
17: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
18: Io Kamik.
17: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
18: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
19: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: Auguri Goldi!
21: A Milano dal 1906.
22: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
23: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via di Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
0: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro oro d'oro.it.
2: Dimensione suono soft.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

Martina con Se telefonando su Dimissioni sono soft. Ogni anno arriva l'estate, quasi ci stupiamo. No, fa caldo. Signora, fa caldo, è arrivata l'estate. Ma ti dico che cosa mangiare quando fa molto caldo. E quindi inserisci subito nella tua dieta, perché fanno particolarmente bene. Cetrioli e ravanelli, lo sai che contengono il 96% di acqua? Abbiamo parlato anche dell'anguria, che fa benissimo. Lattuga e zucchine, 95% di acqua. Pomodori, no, lo sai che non lo sapevo, 94% d'acqua. Sono ricchi di potassio poi, tra l'altro. E anche anguria e melone, appunto, te l'ho detto, 92 e 90% di liquidi. Cose freschissime che fanno tanto tanto bene alla salute, poi sono anche buonissimi. Angoon, adesso Snow on the Sahara.

0: intramontabile capolavoro di Antonello Venditti, Amici Mai, era credo il 1992, non vorrei sbagliarmi, credo proprio di sì. Adesso un piccolo recap su quello che ci siamo detti oggi, Fare News. Oggi abbiamo parlato dell'airworm, quando un motivetto che ti piace tanto ci resta per mesi, anni, decenni nella mente, che cosa vuol dire, che cosa dice la scienza. E poi abbiamo parlato anche del pezzo di Bob McFerrin, Don't Worry Be Happy, e perché questo tipo di canzoni ci restano sempre in mente. E poi un bellissimo proverbio che insomma ci dà molta saggezza popolare: quando ci scappano di mano le situazioni, che cosa possiamo fare, che cosa vuol dire. Che bello questo giovedì, io domani non ci sono, ma ti raggiungo naturalmente lunedì, sempre a partire dalle ore 13. Ti auguro ogni bene e naturalmente uno splendido weekend.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
4: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
3: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
4: Sì, ha un profilo unico.
2: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
3: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
2: Info su Volkswagen.it.
5: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia, ed Esio via Nuova Valassina 131.
6: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
7: Basta rimandare. I tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
6: E chi può aiutarmi davvero?
7: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
6: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
7: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55, Milano. 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
8: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
9: Info e sedi su renord.com.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Sentenza della Cassazione, è definitiva la condanna a 24 anni di carcere di Alessia Pifo.

0: Bergamo confermano la qualità delle acque per quello di Iseo, Endine, Gaiano e Giudici. Terremoto in Venezuela, al momento non risultano vittime italiane, secondo l'unità di crisi della Farnesina, oltre 160 morti, 900 feriti, 10.000 dispersi. L'informazione torna tra un'ora.
1: Questa settimana sta praticamente volando. È già giovedì, è il 25 giugno 2026 e tu stai ascoltando il pomeriggio di Dimensione Sono Soft. Come sempre, come ogni giorno dopo Fabiana Sera, eccomi, sono Roberto. Fino alle 21 ascolteremo come sempre la musica più bella, i nostri dolci successi di ieri e di oggi, e poi ci sarà Francesca Romana Barberini, Enrico Mentana, la redazione, le notizie di Good Life. Allora ecco subito per te un aforisma e una dolce canzone d'amore.
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Ascolta il vento. Ti parlerà di me e di un sorriso che porta il tuo nome.

0: pianoforte. Violino. Batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto. Perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Proprio oggi ricordiamo ciò che è stato per la musica e ciò che è stato per tutti noi, proponendoti uno dei suoi più dolci successi con Will You Be There sulla tua radio del benessere, Michael Jackson.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
3: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
2: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
3: Eh?
2: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
3: Ok, hai vinto.
2: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
4: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
5: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
6: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
7: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
8: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
7: Auto Wow, lo dirai anche tu.
9: Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAIG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
10: Info e sedi su renord.com.
11: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
12: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
13: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
14: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
15: Condiviso con la sua community, viaggi indimenticabili
14: e conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
15: Sì, ha un profilo unico,
16: ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
17: Da sempre la più seguita in strada, nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno, gamma Golf da 27.900 euro.
18: Info su Volkswagen.it.
19: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
20: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
21: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
22: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
20: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
23: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi, Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via di Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa, scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
24: Alex International. Alex International.
25: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli,
0: attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
1: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
2: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
3: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
4: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
25: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
4: Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione suono soft. Emozioni uniche con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri

0: E anche questa è storia di Alan Parsons Project con Eye in the Sky nel pomeriggio di Dimensione Suona Soft. Ed ora è il momento di Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Segreti in Tavola. Tra le specialità gastronomiche più amate al mondo c'è sicuramente il sushi, giusto? Ormai diffusissimo anche in Occidente, ma voi siete sicuri di sapere tutti i segreti per mangiarlo al meglio? Cioè, quando arrivano i nigiri, per esempio, dove mettiamo la soia? Lo intingiamo, lo mettiamo soia? Vabbè, non c'è problema, perché abbiamo un'appassionata esperta di cucina giapponese, anche coordinatrice dell'Associazione Italiana Ristoranti Giapponesi con noi. Sto parlando di Annalena De Bortoli. Annalena, bentornata a Segreti in Tavola.
3: Grazie, ciao a tutti.
2: Allora, ormai è molto diffuso il sushi, però non è detto che tutti conosciamo i segreti per gustarlo al meglio. Svelacili tu.
3: Parliamo dei nigiri degli osumaki, dei rotolini, che sono le forme più conosciute, più diffuse da noi. Il sushi, il nigiri, nasce teoricamente con già all'interno un pochettino di wasabi, che è il segreto dello chef, ognuno lo usa in modo diverso, e che ha proprietà antibatteriche, oltre che dal punto di vista gustativo importante. Quindi, se non piace il wasabi, non si mette. Se piace il wasabi, si specifica all'ordine in modo che il cuoco metta già la sua quantità preferita. Per questo di solito in Giappone il wasabi non si serve con il sushi, si serve con il sashimi, che è un'altra cosa. Magari un'altra volta parleremo dei segreti del sashimi.
2: Sì, sì, per parliamo anche di quello.
3: Per mangiare un nigiri, la cosa bella è che si può usare anche le mani. Quindi si mette, se si usano le bacchette, si dovrebbe mettere una bacchetta dal lato del pesce e una bacchetta sul fondo, quindi va ruotato leggermente il nigiri. Poi si intinge solo un pochettino del pesce in una ciotolina di soia, che deve essere molto poca, e lo si mette in bocca con il pesce dal lato della lingua. Questo è il modo giusto per gustare un nigiri, che non va tagliato in due, non va morsicato, va mangiato tutto intero. Il wasabi, se lo vogliamo aggiungere, abbiamo due modi per aggiungerlo: si aggiunge o un pochettino sopra il pesce, oppure si scioglie nella salsa di soia. I puristi preferiscono la prima versione, perché permette di dosarlo esattamente per quel tipo di pesce. Se invece si vuole sciogliere nella soia, meglio metterne pochissimo, perché non tutti i pesci hanno bisogno della stessa quantità di wasabi. Le foglie di bambù che ci sono sul fondo del sushi di solito non si mangiano, mentre per esempio se si mangia con le mani un nigiri si può prendere anche dai due lati del riso, sempre intingendolo nella soia, dalla parte del pesce. Questo permette proprio di sviluppare sapori e delle consistenze completamente diverse da quello che significa invece intingere per esempio nella soia dal lato del riso, dove il riso si spappola e quindi perde tutte le sue caratteristiche.
2: Certo, fantastico. Annalena, sempre preziosissima, ci sentiamo nei prossimi giorni, ciao.
3: Grazie a voi, buona giornata.
2: Ciao. L'appuntamento con Segreti in Tavola torna qui su Dimensione Suono Soft. Vi aspetto. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in Tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Ancora un dolce successo dal passato, Riccardo Cocciante con Se stiamo insieme, che conclude un'altra ora di splendida musica qui su Dimensione Suono Soft. Quindi tra poco le ultime notizie per te.
1: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
2: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Prade!
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare! Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
4: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
3: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
4: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
3: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
4: Info su Volkswagen.it.
5: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
6: Sotto costo freschi. Da D'Ambros il fresco conviene davvero. Salamella Napoli sotto vuoto a soli 3,99 euro al chilo. Sovraccosce di pollo a soli 3,49 euro al chilo. E orata da 400 a 600 grammi a soli 8,99 euro al chilo. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
7: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
8: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi!
9: A Milano dal 1906.
10: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 229 8731. ComprooroDoro.it.
12: Bello partire per le vacanze.
13: Sì, ma con quale auto?
12: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
13: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
12: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
13: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
12: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
13: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
12: Info su denicar.it.
14: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
15: Serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Inchiesta a doppia curva, la Corte d'Appello di Milano ha lievemente ridotto da 4 anni e 20 giorni di reclusione a 3 anni e 8 mesi la condanna inflitta in abbreviato a Cristian Rosiello, ultramilanista ed ex bodyguard del rapper Fedez. Fermato dai carabinieri un 19enne di nazionalità marocchina per l'interprete ucciso a Milano, ha confessato: "Avevo bisogno di soldi", ha detto. Al vaglio la posizione di un 17enne suo amico. Violenza domestica, spaccio, lesioni, furti, emessi dal questore del Verbano 5 fogli di via e 2 avvisi orali, destinatari uomini e una donna residenti anche a Milano e Varese. Attenzione, allerta gialla per rischio temporali su Milano dalle 18 alle 9 di domani. Bergamo, la festa di Sant'Alessandro nel segno della concordia, comune e diocesi hanno lanciato il tema della festa patronale 2026. Terremoto in Venezuela, al momento non risultano vittime italiane, secondo l'unità di crisi della Farnesina, dal Papa l'invio di un primo aiuto di 100.000 euro. L'informazione torna tra un'ora.
16: Buon pomeriggio, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Di solito si dice che fare movimento metta appetito e allora ecco la soluzione. Questo sabato, per te, gustiamoci Ronco. È l'evento che da quasi 20 anni accompagna l'arrivo dell'estate a Ronco Briantino, paese brianzolo, alle pendici del parco di Montevecchia e Valle del Curone. Gustiamoci Ronco è un percorso a tappe in cui il territorio si racconta attraverso i suoi piatti, 6 km per 6 tappe di gusto che dall'aperitivo al dolce caffè ti accompagneranno in questa passeggiata serale tra la campagna brianzola. Partenza tra le 18 e le 20:30. L'orario lo sceglierai tu in fase di prenotazione insieme al tipo di menù che preferisci tra i 4 disponibili: completo, selezione, vegetariano e menù intolleranze. Al parco comunale della villa, punto di arrivo della passeggiata, a partire dalle 22:30 anche tanta buona musica live. Informazioni sul sito gustiamociRonco.it.
0: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
17: Se l'unico modo per amarti e averti è quello di chiudere gli occhi, allora potrei dormire per tutta la vita, perché più sei con me e più sono felice.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Bellissima la sua interpretazione di questa canzone. Irene Grandi con Sono come tu mi vuoi su Dimensione Sono Soft. E anche lei è in tournée in questa estate 2026. Trovi tutte le date sul sito irenegrandi.it.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft. La radio del benessere, a portata di mano.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock, carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
5: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento e a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiaDelserramento.it.
6: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
7: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
6: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
7: Eh?
6: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazione in sede e noleggio a lungo termine.
7: Ok, hai vinto.
6: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
8: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
9: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
10: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
11: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavimano di iltuokilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuokilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi, Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via di Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
12: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
13: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
14: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
13: Auto Wow, lo dirai anche tu.
15: Estate alle porte?
16: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
15: Ecco qualche esempio:
16: Fiat Pandina da 12.490 euro,
15: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
16: Peugeot 208 da 17.990 euro,
15: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
16: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
15: Info su denicar.it.
17: Dimensione Suono Soft.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzali.
1: È andata così, come nei film. È un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Continua il suo tour mondiale fino alla fine di questo 2026. Sto parlando ovviamente di Robbie Williams, che abbiamo appena ascoltato su Dimensione Sonosoft con Feel.

0: si chiama Ancora Ribelle Summer Tour, il tour di Loredana Bertè che per quanto riguarda la Lombardia toccherà la città di Bergamo e ci sono pochissimi biglietti disponibili il 28 giugno al Lazzaretto. L'abbiamo ascoltata su Dimensione Sonosoft con E la Luna Bussò.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
3: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
2: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
3: Sì, ha un profilo unico.
4: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
2: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
4: Info su Volkswagen.it.
5: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
6: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
7: Basta rimandare. I tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
6: E chi può aiutarmi davvero?
7: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
6: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
7: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
8: Giglio. Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'head-up display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
9: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
10: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
11: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigoldi al Merlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Tranciata la linea elettrica aerea a Lambrate. A Milano fermo per un'ora un treno regionale con centinaia di passeggeri a bordo senza aria condizionata. Sul posto 118 vigili del fuoco, protezione civile, polizia locale, intervento dei tecnici di RFI, segnalati ritardi anche da Trenord. Attenzione domani per chi si sposta con i mezzi pubblici, sciopera l'ATM a Milano, servizio a rischio dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine. C'è stato un incidente sul lavoro oggi a Cassina de Pecchi, in gravi condizioni un operaio rimasto folgorato in un cantiere tra il Naviglio Martesana e la strada Padana Superiore. Buone notizie per i laghi bergamaschi, controlli di ATS Bergamo confermano la qualità delle acque per quello di Seo, Endine, Gaiano e Giudici. Tennis, da lunedì il torneo di Wimbledon, allenamento sul campo centrale per Jannik Sinner e Novak Djokovic, clima disteso tra i due campioni. Treni in ritardo, i lavori sulla rete, pronte le dimissioni dell'amministratore delegato di Ferrovie, Stefano Donnarumma. L'informazione torna tra un'ora, spazio ad Enrico Mentana.
14: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
15: Sembra incredibile, ma questa vicenda delle accuse mascherate da cronaca da parte del segretario generale della NATO Mark Rutte nei confronti dell'Italia, sostanzialmente abbiamo assecondato l'azione militare aerea americana senza dirlo, perché questo sta tra le righe del racconto di Rutte. Sembra incredibile, ma nonostante tutte le smentite e i dati più evidenti, continua a circolare, a amplificarsi questa questione, tant'è che perfino l'Iran ha ritenuto opportuno accusarci proprio sulle parole di Rutte. Pensate, un'accusa fatta da Teheran all'Italia sulle parole del segretario generale della NATO. Sembra il mondo alla rovescia, però è quello che sta succedendo. E ci si chiede, perché nessuno pensa che l'Italia abbia così alla chetichella aiutato gli Stati Uniti, non si capirebbe poi perché Trump accusa l'Italia di aver fatto il contrario del resto. Ma comunque non ci crede sostanzialmente nessuno, serve come a volte legittimo per la polemica politica, ma ci si chiede perché sta succedendo tutto questo, qual è il vettore di tutto questo che investe il nostro paese e lo mette in difficoltà. Lo mette in difficoltà anche perché non si vorrebbe essere nel mirino di chi affianca l'Iran nella sua guerra e nel suo conflitto continuo contro l'Occidente. Non si vorrebbe rischiare di essere bersaglio di attacchi dimostrativi o terroristici. E la questione è anche però un'altra: perché l'ha fatto Rutte? Perché l'ha ripetuto Rutte? Si vuole mettere in difficoltà l'Italia? Si vuole dare prova di amicizia nei confronti di Trump? Si vuole in qualche modo aiutare il presidente americano a destabilizzare quella che è la ricerca autonoma di un ruolo dell'Europa in materia di difesa? Sono le domande che ci si pone anche ai livelli più alti, non solo nel nostro paese. Del resto è in corso un vertice, come sappiamo, a Antibes in Francia, tra il governo francese e quello italiano, guidati da Macron e Meloni. C'è da giurarci che di questo argomento, anche di questo argomento, si sta parlando.
14: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
0: Un ringraziamento alla nostra redazione per gli aggiornamenti e a te l'augurio di una buona serata e buon ascolto con i dolci successi di Dimensione Sono Soft. Io sono Roberto e anche oggi, in questo giovedì 25 giugno, ti accompagnerò fino alle 21 e quindi torniamo alla nostra musica. Prima un nuovo aforisma d'amore, poi per i classici italiani, Biagio Antonacci con Se io, se lei.
16: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
17: Come ti vidi mi innamorai e tu

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre lavori da casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Lewis Capaldi con Before You Go nella sera di Dimensione Sono Soft, e nell'ultimo appuntamento Good Life di oggi parleremo questa sera dei Ravanelli.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Bello partire per le vacanze.
3: Sì, ma con quale auto?
2: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
3: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
2: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
3: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
2: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
3: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
2: Info su denicar.it.
4: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
5: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo... wow!
6: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
5: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
7: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
8: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
9: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
11: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
12: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
11: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
12: Eh?
11: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
12: Ok, hai vinto.
11: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorrezzo. In quale sede vuoi andare?
13: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
14: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
15: Caldo sempre protagonista nelle prossime ore e nei prossimi giorni tra la Lombardia e il Piemonte. Temperature davvero alte, soprattutto nel fine settimana, quando atteso un ulteriore aumento delle massime, punte fino anche a 38-40 gradi domenica, incredibile. E anche le temperature minime rimangono elevate, spesso non sotto i 25-26 gradi anche nelle ore più fresche della giornata. Per sapere quando tutto questo caldo finirà, c'è l'app gratuita e sempre aggiornatissima di Trebi Meteo.
16: Tienimi

0: capolavoro, la storica Imagine di John Lennon nella sera di Dimensione. Sono Soft ed ora siamo all'ultimo appuntamento Good Life. Piccoli, rossi, croccanti e dal sapore inconfondibile. Questa sera ci occupiamo dei ravanelli. Spesso sottovalutati, sono ortaggi ricchi di storia e proprietà nutrizionali. Il loro caratteristico sapore pungente e leggermente amaro deriva da composti solforati naturali presenti anche in cavoli e broccoli, che la pianta utilizza come difesa. Tradizionalmente i sapori amari sono stati associati a benefici per la digestione e consumati all'inizio dei pasti. Composti principalmente da acqua, i ravanelli apportano poche calorie e forniscono vitamina C, fibre e sostanze vegetali considerate utili per la salute. Apprezzati già nell'antichità dagli antichi greci e citati da Plinio il Vecchio, sono ideali da consumare crudi in insalate o abbinati a formaggi freschi.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Erano The Braids con Bohemian Rhapsody nella sera della tua radio del benessere e tra poco nuovamente la nostra redazione per le ultime notizie.
1: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
7: Sì, e in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
9: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
8: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
9: Sì, ha un profilo unico.
10: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
8: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
10: Info su Volkswagen.it.
11: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
12: Estate alle porte?
13: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
12: Ecco qualche esempio.
13: Fiat Pandina da 12.490 euro.
12: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro.
13: Peugeot 208 da 17.990 euro.
12: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro.
13: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
12: Info su denicar.it.
14: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono. E cadono!
15: Basta rimandare! I tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto!
14: E chi può aiutarmi davvero?
15: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
14: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
15: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55, Milano. 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
16: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAIG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
17: Info e sedi su renord.com.
18: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
19: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Tranciata la linea elettrica aerea a Lambrate, a Milano fermo per circa 3 ore un treno regionale con centinaia di passeggeri a bordo, senza aria condizionata. Sul posto 118, vigili del fuoco, protezione civile, polizia locale, intervento dei tecnici di RFI, segnalati ritardi anche da Trenord. Attenzione domani per chi si sposta con i mezzi pubblici, sciopera l'ATM a Milano, servizio a rischio dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine. A Lomazzo, nel Comasco, un 74enne è morto nell'incendio del suo appartamento. Il rogo sarebbe di origine dolosa, appiccato all'esterno della porta d'ingresso. Indagini dei carabinieri. Bloccato con i bagagli in stazione a Melzo, il 19enne di origine marocchina che ha confessato di aver ucciso a Milano un interprete 60enne, Roberto Guerrino. Al vaglio la posizione di un 17enne suo amico. Summit a Cap d'Antibes, asse Italia-Francia, sulla difesa più forza alla collaborazione, sostegno a Ucraina, operazioni di pace e sicurezza comune. L'informazione torna tra un'ora.
0: Buonasera a te, stai ascoltando Dimensione Suono Soft, questa è la tua radio del benessere, la radio che ti accompagna ogni giorno in diretta con la musica più bella dalle 6 e fino alle 21. Io sono Roberto e ti invito ad ascoltare insieme a me ora un nuovo aforisma d'amore per ritrovare subito dopo una canzone storica della musica italiana, cantata da una voce incredibile, quella di Antonella Ruggiero. Sto parlando di Mattia Bazar, ovviamente, con Ti Sento.
5: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
20: Mi piace il suo modo d'amare. Il suo abbandono nel lasciarsi amare, affidandosi alle mie braccia, semplicemente per l'insaziabile voglia di alimentarsi delle mie carezze.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: È sempre bello ascoltarli insieme. Mina e Adriano Celentano con Brivido Felino su Dimensione Suono Soft. La musica tornerà tra poco e avremo anche l'aggiornamento meteo.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da Usauto Center a Milano in via di Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usauto Center, parti con la certezza dell'usato garantito.
7: Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Solo grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica. Pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
8: Non basta! Voglio di più!
9: Più di così!
8: Ancora di più!
9: Allora senti qui! Solo da Autorigoldi Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
8: Di più?
9: Da Autorigoldi Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
8: Di più!
9: Se passi all'esposizione di Autorigoldi al Merlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
8: Più di così!
10: Autorigoldi!
11: A Milano dal 1906.
9: Autorigoldi.it.
12: Il tuo giardino merita di più. The Garden Bedetti trasformiamo gli spazi all'aperto in veri angoli di comfort. Salotti, pergole, tavoli, sedie e cucine da esterno. Dal moderno al rustico, tutti di qualità premium. Bedetti Garden, il tuo giardino, la tua personalità. A Cantù in via Genova 2 e su gardenbedetti.com. Anche la domenica.
13: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena! Nuovo T-Rock!
14: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
15: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
16: Con dimensione suono soft. Il tempo in città.
17: Caldo sempre protagonista nelle prossime ore e nei prossimi giorni tra la Lombardia e il Piemonte, temperature davvero alte soprattutto nel fine settimana quando atteso un ulteriore aumento delle massime, punte fino anche a 38-40 gradi domenica, incredibile. E anche le temperature minime rimangono elevate, spesso non sotto i 25-26 gradi anche nelle ore più fresche della giornata. Per sapere quando tutto questo caldo finirà, c'è l'app gratuita e sempre aggiornatissima di Trebi Meteo.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa.

E continua il suo baila tour in giro per il mondo. E Zucchero lo abbiamo ascoltato anche questa sera qui su Dimensione Sono Soft con la sua canzone triste. Continuando con i classici, 1985, canzone famosissima, anche colonna sonora del film Mad Max Oltre la sfera del tuono. Sto parlando di Tina Turner, We Don't Need Another Hero.

0: È proprio questa l'ultima canzone del giovedì insieme nella sera della tua radio del benessere con Like a Prayer, Madonna. E stavo anche pensando che manca pochissimo all'uscita del nuovo album di Madonna fissata per il 3 luglio, Confessions 2. Sono molto curioso perché farà seguito allo storico Confessions on the Dance Floor, che è uno dei miei album preferiti di Madonna. Beh, giunti a questo punto della serata però ci dobbiamo salutare. Sono Roberto, grazie per l'ascolto. Tra poco un ultimo spazio dedicato all'informazione, a seguire le nostre canzoni d'amore. Domani mattina, sveglia puntuale alle 6 con Laura Buono, anche io ti aspetto domani, ma nel pomeriggio, dalle 17. Ciao!
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi, Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via di Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa, scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto. Auto il tuo chilometro zero.com. Alex International.
2: Alex International. Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
3: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
4: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'head-up display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
5: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
6: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Terremoto in Venezuela, la Lombardia ha già dato la disponibilità a inviare uomini a sostegno della popolazione colpita. Lo hanno fatto sapere il presidente Attilio Fontana e l'assessore al welfare Guido Bertolaso. Quasi 40.000 dispersi, tra loro non ci sarebbero italiani. Incidente ferroviario a Lambrate, tranciata la linea elettrica aerea. A Milano fermo per circa 3 ore un treno regionale con circa 200 passeggeri a bordo, senza aria condizionata. Sul posto 118 vigili del fuoco, protezione civile e polizia locale. Successivamente sono stati trasferiti su un altro treno. Attenzione domani per chi si sposta con i mezzi pubblici. Sciopera l'ATM a Milano, servizio a rischio dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine. A Lecco aperte le iscrizioni sulla piattaforma online al servizio del Comune Piedibus 2026-2027 per i bambini delle scuole primarie della città e per gli accompagnatori. Iscrizione gratuita. Summit a Cap d'Antib, asse Italia-Francia, sulla difesa più forza alla collaborazione, sostegno a Ucraina, operazioni di pace, sicurezza comune. È tutto per l'informazione. Buona serata con Dimensione Suono Soft.
9: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: Fa che possa diventare l'alba di ogni tuo giorno e il tramonto di ogni sera, il secondo di ogni tuo minuto e l'ora di ogni tua giornata.

sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani. La tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono. Il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita. Il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non

I nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni. Ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAIG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
3: Info e sedi su renord.com.
4: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
5: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo... wow!
6: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
5: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
7: Non basta! Voglio di più!
8: Più di così!
7: Ancora di più!
8: Allora senti qui! Solo da Auto Rigoldi Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
7: Di più?
8: Da Auto Rigoldi Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
7: Di più!
8: Se passi all'esposizione di Auto Rigoldi al Merlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
7: Più di così!
9: Autorigoldi!
10: A Milano dal 1906.
8: Autorigoldi.it.
11: Sotto costo freschi. Da D'Ambros il fresco conviene davvero. Mango fresco a soli 1,96 euro al chilo. Pancetta di suino sottovuoto a soli 2,99 euro al chilo. E spiedissimo di pollo, tacchino e suino a soli 5,99 euro al chilo. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros convenienza e qualità. Tutte le offerte su D'Ambros.it.
12: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
13: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.

0: sensazioni uniche, i tuoi ricordi, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: Tu non lo dici ed io non lo vedo, l'amore.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
5: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
6: Tutta la notte, canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: La forza dell'amore oltrepassa le barriere che i segni del tempo tracciano sull'involucro dell'anima. I could stay awake just to hear.

0: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.
1: Un pomeriggio della vita ad aspettare che qualcosa voli.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
2: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
1: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
2: Sì, ha un profilo unico.
3: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
1: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
3: Info su Volkswagen.it.
4: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
5: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
6: Basta rimandare. I tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
5: E chi può aiutarmi davvero?
6: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
5: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
6: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
7: Giglio. Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
8: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
7: Auto Wow, lo dirai anche tu.
9: Alex International.
10: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
11: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alexinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alex International, la boutique dello shipping.
12: Bello partire per le vacanze.
13: Sì, ma con quale auto?
12: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
13: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
12: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
13: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
12: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
13: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
12: Info su denicar.it.
0: Tutta la notte, canzoni.

it's real. Aquí

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: La notte, canzoni d'amore.
0: Dimensione suono soft.
4: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione suono soft.
5: Guardami quando mi sento invisibile. Abbracciami quando mi sento fragile. Sorridimi quando mi sento perso. Io intanto ti amo, sempre.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posa in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
3: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi, Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via di Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa, scegliere la tua prossima auto. M come Milano. M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
4: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Solo grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
5: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter, parti con la certezza dell'usato garantito.
6: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
7: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
8: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'head-up display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni. Il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
10: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
1: Canzoni d'amore.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto Rigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
3: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione auto Rigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autori
4: Goldi! A Milano dal 1906.
1: Tutta la notte canzoni d'amore. Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
5: Io ti amo per quello che non sei in grado di darmi, perché so che non puoi essere al mio fianco. Ti amo perché non sei da scegliere, perché rinunci al piacere e al peccato. Ti amo perché piangi in silenzio, senza cercare compassione, perché non hai rancore né odio. Ti amo perché ci sei sempre, come il vento che respiro.

Canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa. Su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore è più vicino a essere amore quando il qui e l'ora cessano di contare.

Quando nasce un amore, non è mai troppo tardi. Scende come un bagliore da una stella che guardi, e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure. Devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore è l'espansione di due nature, in tal modo che ciascuna includa l'altra, ciascuna venga arricchita dall'altra.